0: Radio, radio.
1: Ja sam sto put srcem zalutala, vrištala i prolupala.